andi hanno mamar ka sai izo kan sigine Musa ale he songai bore aran mahangal ai gbaran do songa hule be ro amma bai kulkan Musa hin kowi

Manchekwe oba omi, eko manchekwe babale forisha, eko manchekwe babale forisha, eko manchekwe babale forisha. Baba, golo fie imberuna, aina go epo golo.